funi solo. Zafele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo. Engjela ngeindaba za izolo. Ay, engape funi solo. Zafele zamkati solo.